hau tang haduming o faka saudari sentimentu netani slembra lifuan o sempre hatete babe o makau ne mane se se makamriku ne sori weng hira o monu se hau makia ne sempre hadumi o silencio.

0: Hola Dili, se hanno in dalla rua bengira tu telefone va famiglia, collega ka velocira, stop hanno in bara. O Telkomsel, telefone gratuita entre numero Telkomsel sem limite. Sim, telefone gratuita entre numero Telkomsel la precisa attiva pacote. Simples los, usare sim card Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite. Telkomsel.
1: Raik solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
2: Okay, musika Husi Banda Noah, hone titulu separu aku. Musika idane loreona ita baiha tu kurua liona minuto tolu nulu. Tamanena fating hau nia lorai gie korek solok beta bot sira hoto na bema kai stay tung hela iha frekuensi sian ulu resi 5.8 MHz niniang. Rona diek det beta bot sira hoto ya. Nune tena oras loriona ita baiha tu kurua liona minutu tolu nulu. Tamanetu irmai hasil lorita bot sira barona lai rubrika.

Diego, 20.02 iraremo a che tenere musiche. Musiche, musiche, usi che questo tecnico del mistero, Domi. E ti rumai da continuare le tue messaggi in ballo, eh? Noi te ne ora slorita va e tu così al minuto l'imano l'oresimo. Allora ne pensi ne fatto e ti ne programma, eh? Diego, si rita che asfali musica, The Power of Love. The Power of Love. E lì fuori che restano, lì fuori che restano messaggi, se lo tanno se ne man, eh? E metti lì tanto il messaggio, ossia The Power of Love foto, e poi ci manchi da tocca fare leggere. Tau cade lì, ma non è lì, ma non è lì, eh? Tau cade, MC tau, tau, eh? Anbin tanya, o incide, MC sere, ma MC tau cade lì, ma non è lì, ma non è lì. Tau cade lì, oggetto, clay. Tau cade lì. Tau kadeli, kadeli. Oh, molok tau kadeli banoi. Irene to, molok tau kadeli banoi. Negalan bin. Oci aci indiam, bono mang maris, bono mos. Mang manis ga mang maris? Oh, mang manis. Ih. Bono mos. E lì fuori tanti messaggi se lo danno se segniamo, eh? Ah, che... E ne vince te me manca la diegra, ne bimbe. O vitis, ah, che... Ne, la bella, vince te ne manca la bella duni. E tata invite mos la bella. E ne sa un so sabini, abim per una bella. Lì fuori c'è un buono man, ok, buono, buono, buono, buono, buono. Buono man, tu dai l'ago, idea, tu ormai ami, rona hella man, niliang, ia, vidao, diek, edu, stidema, cofresce la buona man, cu.

Hola Dili, se hanno in dalla rua bengira tu telefone ba familia, collega ka velo sira, stop hanno in bara. O Telkomsel, telefone gratuita entre numero Telkomsel sem limite. Sim, telefone gratuita entre numero Telkomsel la precisa attiva pacote. Simples los, usare sim card Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite.

Hola, Dili! Se hanno in dalla rua ben girato telefone va famiglia, collega ca bello sira, stop hanno in bara. O Telkomsel, telefone gratuita entre numero Telkomsel sem limite. Sim, telefone gratuita entre numero Telkomsel la precisa attiva pacote. Simples los, usare sim card Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite.

0: Aurora. Hafanon e Roman Dade. Segunda to sexta, Tucunen do Tucualo. Prepara e tania energia a tucimo loron fom. Radio Liberdade, Cianolo Resin Lima, Pontualo Mega Home.
1: La senti tenyo oras mas basic badadaong, obrigada sa inafating hohaw iha programa Aurora. Kar kita balong preocupa dala rumah ita sa failya iha lorong ohing, mabimportante ato nafating fiat iha itinyaang katak ita beli.